Yo yo musica la vole nei foi zula fia fi ya wala vol fa fongo le tato tu no fe la vese melo e ma u ma il tato fa cha la lunga le nei bolta.

0: Ia, e, toi fatalo fatu, ah, ele tanto o tunu, ele nei taimo le afiafi, o faisina maruru, o a matua, ma mafalava timunga e nei mastone le taimo le nei, ia, ele fautuanga foi, ele tanto por calame le nei afiafi, ia, ua sona fio, ah, ai loa lava ileise me te, a laiona e oso e lauta vale, ma e fea ruai le nei afiafi, ia, siri ale, saunga le mu, le nofo le fale, ma, fai foi le iputi, la tau ia, ma le ainga, ia, uai, ole mena le fea ruai foi, nei afiafi e tupo i fo ile ile afaina nungole ala ia ae tautua ngā lo tātou saunga le mu ia o lea ua kenso umatalonga po a tolopo umatalonga nei whanau sa tu e fai nei afiafi ia maise lea so atai au ia ae anga leile tua ia tātou nofo saunga le mu pea i tātou ia i nei fo i tu o le tātou o tenu o tātou no nofo mau mau wai ia o te manatu o se tātou polo kalame na nei tu la fiafi tau ina ia na le toi fia fa manatu lava a ia tatu falolo lo maua ili fonga tau mafo le tatu tunu ia ila tau lo fia fia lava i tau sami le talo ma le fai ma mea neyo muri pipi ma toi nga mea fa pena lau ma moe ma ulupua ia tele falolo ai tono le tau langa fa tau e tau mafo lo fia fia le tatu tunu ia wa matau ia ia wana ole lau la au lava peo le kapisi lava ma le tamato ia ma le kama ya tulanga na ai fa manuia le tua ya te o tau uma lava le nei fiafi anga le foi le tua ya ya te ira tau o ave ave fewa i lungo le ala ya la wa veupa ya tau tua na a wa so na o i lungo le awala a wa te nau nau ya a wa te nau nau i lungo le awala ya ai a faina i foi ma le saunga le mu ya ai o le fau tuanga na ya na le longo longo atu peo le tato tenu ioi o lea e leo toi fai ngō fia fōi nei nei tvai taimi rungo le ala la tau ia ia le fautuanga lava ia fai fai maria usā fai fai maria lo usā i rungo le, le, le ala ia fa pia nai te i rungo le ala poloka fōi le awala ia ono sai ioi tato ono sai ia ua e le eise me ma fai pia tato ato lai fai awala ma tūlanga fa pena ia po o tafe vai ia tato tato te ono sa i lava i tono tāwane ia wan menan fea te whaile ea o lau tāwane wha ma whana whanai ia e mana o ai whamei au ia wala leala wo o mai aso tīmunga ia le nā wae toi malili i dono lau tāwane ia e whamanuia le tua te o te mawhaiwa o le awhia ngai le tātou tino o le whai ungo le nei wai aso ia ai fo i mai so mato fa le tonu e matua tu nal tato por klame la se fa matalanga o le tau tamali fo il fa fonga le tato tunu ya pe an fa yatu e matua tu nal tato por klame io e mato la vaio ni awauna ya na ole longo longo pu ali ya na la vai na le fa tuang le le fa tau o le tato tunu ya na na le to fa ma le fa tanga ya e tato te no fo lava ma ya ole afia fin nei afia afia le pangi su na to ia ma le I pukoko po ia pori I pukofi ia umalea fia fila spreidi.
1: This is Arrow FM, Wairarapa's only community access radio station. We're partly funded through New Zealand On Air with contributions from Masterton Trust House Foundation, the Eastern and Central Community Trust, COGS, Masterton District Council and all of our generous programme sponsors. Thanks everyone for helping access radio survive and flourish in the Wairarapa.